0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia dell'Alex con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Fine il weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Into the Flight Case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele
1: Voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

mezzanotte alle 4. I weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case. I put my love on hold for you, baby.

0: chiude il Flight Case di Daniele Petronella. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3:59 minuti.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Remox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, a chi bene.
2: Remox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: la musica di Relux. Solo persone 12 pollici. Solo funky. Solo disco music.
1: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Meteo agli amici di Ritmo 80. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole. Segnaliamo solo qualche isolato temporale, specie nella seconda parte del giorno, sulle Alpi occidentali. Caldo ancora protagonista sull'Italia, le temperature massime diurne generalmente toccheranno i 35-37 gradi, con picchi fino ai 40-42 gradi, specie nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80.
3: Sempre in forma.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo Italia.

0: Di Corona, qua si lavora oggi, eh?
1: Ho capito.
2: Cioè, vuoi sottolineare, no, voi cosa fate?
1: Effettivamente ha ragione.
2: Come ha ragione?
1: Salutiamo quelli che lavorano veramente.
2: Siamo pronti per partire?
1: Siamo prontissimi!

0: e signore, sai che devo darti questa notizia? Che Sam è andato in vacanza.
1: Già,
0: quindi non abbiamo il simpa della compa.
1: Meglio.
0: C'è il sostituto.
1: Ah no.
0: Vabbè. Giacomo?
2: Lezione di anatomia all'università.
0: Lezione di anatomia.
2: Ha chiamato una ragazza e il professore la interroga.
0: Sì.
2: Signorina, mi dica, qual è quell'organo dei mammiferi che in fase di eccitazione può aumentare il proprio volume fino a 6 volte rispetto all'organo a riposo? La ragazza, visibilmente imbarazzata, non sa cosa rispondere. Su, signorina, forza, pensi alla vita di tutti i giorni, alle cose di tutti i giorni. Lei, sempre più imbarazzata, risponde: non saprei, professore. Il pip, la classe esplode in una fragorosa risata.
0: Esatto.
2: Silenzio, silenzio. Porca miseria, signorina, complimenti innanzitutto al suo ragazzo. Però la risposta giusta era la pupilla.
1: La pupilla.
0: Quando è citata la pupilla si dilata per, e diventa 6 volte più grande.
1: Invece
0: della
1: lui sotto non è 6.
0: Ma no, ma già 1 se va bene.
1: 1,8.
0: Ma parliamo di noi, esatto,
1: ovviamente.
0: No, non di gente,
3: di gente. E io che pensavo di avere dei problemi.
0: Ma tu non hai problemi.
1: Va bene.
4: Good morning forever, yo.

0: qualcuno dopo aver ascoltato questo spazio dice:
1: te Marco non sei serio però.
0: Perché? Cosa fai? Quali operazioni fai? Quali riti propiziatari per scoprire quali sono i due segni fortunati di oggi?
2: Salve, salve, sono l'uomo dell'oroscopo.
0: Sì.
2: Oroscopo man.
0: Sì.
2: Oddio, che fatica. Amici,
0: amici,
2: oggi vi propongo due segni che sono venuti fuori dalla lettura delle scritte in bagno nell'autogrill.
0: Cioè, tu ieri sei fermato un attimo, hai fatto la pipì e hai visto due scritte.
2: Ho preso un caffè prima.
0: Sì, ok.
2: Quello però me l'ha chiesto, lo vuole normale o son cazzo arabica? Ma arabica, 2 euro,
0: ma senti suo arabica. Vabbè. Arabica, ok. E quindi sei andato di sotto, hai fatto la pipì e hai visto due scritte.
2: Adesso non ve le dico.
0: No, esatto. Però hai preso i numeri però?
2: No. No. Perché li avevo già.
0: Uno era il mio, tra l'altro.
2: Toro.
0: Toro.
2: È venuto fuori toro.
0: Il primo segno toro.
2: Anche se avete la bacchetta, ed è una bacchetta interessante, non siete Harry Potter.
0: Ah.
2: Quindi quando andate contro un muro lo sentite, lo sentite alla stazione.
0: Secondo segno fortunato di oggi.
2: Annalisa la cantante.
0: No, non ci credo. Cioè, tu praticamente mi vieni a dire che esistono quelli nati sotto il segno di Annalisa la cantante.
2: Ok.
0: Perché non fare confusione con Annalisa.
2: Annalisa, la
0: quella che lavora alle poste.
2: No, quella è la Katie. Annalisa non lo so. Comunque, Annalisa la cantante.
0: Sì.
2: Sinceramente, sei bellissima. Anche se sei una ragazza sola.
0: Sì. Dai.
2: Avete tanta euforia, ci si vede in piazza San Marco.
0: Ok.
2: Questa è la
0: quella è che l'oroscopo per i nati sotto il segno di Annalisa la cantante.
2: Grazie. Grazie a chi oggi ha offerto l'oroscopo. Ciao Vero.
0: Vero.
2: Ciao Veronica. Ciao Veronica.
0: Cosa fa?
2: Che è la sarta. La sarta. Che tiro sugli urli.
0: Ok.
2: Capito? Mette a posto, se sai, un buco nei pantaloni.
0: Ok.
2: Un buco nella gomma.
0: No.
2: Un buco nella testa.
0: Ma quello da dove?
2: Grazie, grazie.
0: È uscito già tutto quello che c'era dentro.
2: Se,
0: la grigia.
2: Attenzione, se andate dalla Vero
0: e
2: aprite, non c'è nessuno, guardate nel giardino di fianco, perché lei molte volte lì che pota se non ha lavoro.
0: Se
2: non ha lavoro lì che taglia le piante.
0: Va bene, grazie per avercelo detto. Non so neanche
2: tra
0: dove
2: le altre
0: sia.
2: Cose usa lo stesso arnese.
0: Ma che sorpresa, evitarlo.
2: Grazie, a domani.
3: Good morning, Forever Young.

0: Allora, è il momento dedicato a Casa Marchino.
1: Salve.
0: Perché lui osserva cosa fa suo figlio. Quanti anni ha tuo figlio?
1: Non lo so, non è mio. Lo lascio che cresca. No, no.
0: Allora, tutti i bambini, compresi tra i 7, 8, 9 anni fino a
1: 13, 14,
0: sì, sono in pieno fenomeno Fortnite.

0: Fortnite, a parte che Fortnite, io quelli di Fortnite voglio fare i complimenti perché non è un solo un videogioco, non so, tempo fa, già tempo fa c'è stato l'evento, un concerto,
1: sì,
0: d'artista.
1: Sì, ma ne fanno ogni tanto, no? Con...
0: c'è, c'è stato il film, cioè tu entravi in Fortnite, andavi in una specie di
1: arena,
0: arena, e c'era un film, film, Inception, cioè guardavi un film.
1: Cioè vabbè? Tu guardi, tu entri in Fortnite per andare a vedere un film.
0: Sì, no, però per dirti, stanno
1: che stanno pensando anche a diverse soluzioni,
0: esatto,
1: anche per quelli più grandi come te, perché anche tu giochi.
0: Esatto, io però sono un nabbo, ma a proposito di nabbo, io credevo l'altro giorno di avere uno straniero in casa.
1: Ci ha detto, già tra l'altro ho un figlio che non so se è mio o no.
0: Vabbè, poi mi sembrava fosse straniero. Perché?
1: Hai sentito un po' i dialoghi.
0: Mi sono messo dietro la porta mentre lui giocava a Fortnite.
1: Hai origliato.
0: Esatto, gioca a Fortnite online con gli amichetti, quindi con la cuffia, col microfono.
1: Esatto.
0: Le cuffie the gamer. The gaming, come cazzo si chiama?
1: Vabbè, sì.
0: Costa un botto, costa. Sì. Ho detto, papà, mi compri la poltrona the gaming, no? Guarda, su internet, 200 euro, guarda, prendi la sedia.
1: Quindi, guarda, se vuoi ti metto un cuscino, dai, come sei comodo.
0: Comunque.
1: Comunque, allora, il linguaggio usato nel videogame Fortnite.
0: Oh, fra! Che vuol dire, oh, fratello.
1: Sì.
0: Oh, regà.
1: Oh, regà.
0: Oh, bro.
1: E poi?
0: A me lagga. A voi?
1: Cosa vuol dire
0: che
1: laggare?
0: So
1: che laggare vuol dire che la connessione o comunque non ti dà la possibilità di completare.
0: A lui magari... lagga. A lui lagga. Cioè, c'ho la fibra da 200 miliardi di euro, lui lagga. Ma io ti spacco la testa. Poi?
1: Poi, vai.
0: Quando giocano insieme uno non fa quello che deve fare.
1: Cosa dice?
0: Sei nabbo.
1: Sei nabbo.
0: Sei nabbo.
1: Ah, quando ti dicono così hai chiuso.
0: Sei incompetente, sei incapace, fai schifo, sei una merda.
1: E quello...
0: preferisco ispirato.
1: Preferisco nabbo.
0: Sono ispirato. Ti guardi,
1: mi guardi a me.
0: No, sono venuto così, sono dietro l'altro. Poi
1: preferisco nabbo, se mi devi dire.
0: Hai vabbè. Uno scudino.
1: Hai uno scudino, cioè?
0: Che ho chiesto.
1: Cosa
0: dovrebbe essere qualcosa per proteggerli durante il gioco.
1: Ah,
0: hai uno scudino.
1: Quando era ai tuoi tempi lo scudino era qualcos'altro.
0: Curami.
1: C'è
0: curami, curami, curami.
1: Cosa vuol dire curami?
0: Che ne so, curami, vuol dire
1: ma
0: sono messo,
1: addirittura
0: messo
1: arriva...
0: male, quell'altro arriva uno e gli dà un po' di energia, credo.
1: Ah, pensa che roba.
0: Puscia!
1: Mi hai fatto paura.
0: Puscia.
1: Cosa vuol dire pusciare?
0: Spingi. Spingi che costruisci per arrivare sopra. Che fanno non lo
1: ho
0: so,
1: capito
0: dai,
1: però
0: no.
1: Scusa un attimo. Tu quando facevi il push
0: io pushavo
1: proprio. Quante volte pushavi?
0: Poi
1: vai.
0: Quando si gioca e uno magari parla troppo ho mutato il tipo.
1: Ho mutato il tipo.
0: Ti ha tolto la voce.
1: Ok, sì sì.
0: Ho smutato. Io ho ridato la voce. Crasha.
1: Crasha. È anche lì. È perché è una diretta conseguenza di lagga. Prima
0: okay.
1: Lagga e poi crasha.
0: Crea un party. Iscrivimi. Iscrivimi. Iscrivimi al party.
1: Mi è già venuto
0: babbo,
1: mal
0: voglio
1: di testa.
0: Pass battaglia.
1: Sì, ho capito.
0: Bella skin.
1: Sì,
0: la cecchinata.
1: Basta.
0: Ho 38 di vita. Borgo Bislacco.
1: Io voglio andare a Borgo Bislacco. Ci sarà un ristorante lì a Borgo Bislacco? Senti, niente, noi stiamo diventando vecchi.
0: Cioè, non per posso me... entrare in un gioco e killare.
1: Esatto.
0: Cazzo killo.
1: A me lagga. A me lagga.
0: Puscia.
1: Puscia via, va.
2: Good morning, Forever Young.
3: Con Marco Corona e Marchino.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Holiday, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love People. Not Label.

0: amici. Amici che vi siete svegliati in questo momento con la radio sveglia.
1: Esatto.
0: O con Alexa che vi sveglia con la skill di Ritmo 80.
1: Mi hai lavato.
0: Se le cose non le sai. Però sappile questo, che adesso c'è un momento importantissimo. Cioè, parla anche piano.
1: Ah, sì.
0: Perché dobbiamo creare
1: l'atmosfera.
0: Mood.
1: Perché hai spento la luce, tra l'altro?
0: Non può accendere sta luce. Grazie.
1: No, capito che creare l'atmosfera, però noi non siamo a letto. Loro, fortunatamente qualcuno potrebbe essere ancora a letto e dice altri 5 minuti perché cosa c'è adesso?
0: Questi sono 5 minuti che noi bonus vi regaliamo.
1: Ok, con un lentazzo. E infatti è...

0: Eccoci, siamo tornati, i Marchini con la K, Marco Corona.
1: E Marchino, salve, in questo appuntamento, come sempre, noi diamo un'occhiata a quello che è successo oggi.
0: Sì.
1: Invenzioni, ricorrenze, compleanni.
0: Sì.
1: È uno di quei giorni dove sono successe tante cose.
0: È il giorno dei giorni, cantava
1: esatto,
0: in Liga,
1: bravo,
0: no?
1: Il giorno dei giorni.
0: Sì, bravo,
1: ho inventato tante cose e tante ricorrenze. Io partirei.
0: Parti!
1: Vai.
0: Sei partito già da
1: me. Qualche imitazione?
0: No, perché avevi sentito che avevo fatto Liga?
1: Sì, dopo eri partito.
0: È il giorno dei giorni. Che poi tra l'altro non la canta così. Perché
1: no, esatto, merda, va bene. Vado?
0: Vai!
1: Come oggi, cari amici e amiche
0: e
1: di
0: amiche.
1: Sfocus,
0: sì.
1: Sono nati.
0: Chi?
1: La lavanda, il sidecar, l'insetto, il bombo, le fratture multiple, la fanta, le campane,
0: sì.
1: Le ciambatte a forma di animale, i diamanti,
0: sì.
1: Matteo Reteghi,
0: un po' di...
1: Matteo Reteghi, il porco spino, la Lamborghini, il fritto misto,
0: Elettra Lamborghini,
1: la
0: Lamborghini,
1: il guinzaglio per i gatti, il basilisco,
0: sì.
1: Il pitosforo, la fuga dei cervelli, l'arredo per il giardino, lo scooter 125, il materasso a molle, il Colosseo.
2: Che rottura di
0: no, ferma, era una lista.
1: Tutto
0: oggi, d'altronde non è colpa nostra se oggi
1: facciamo uno per uno e ci stiamo qui solo a fare sfocus.
0: Esatto, facciamo una lista, quindi oggi in questa giornata è successo, sono successe tutte queste cose.
1: Ripeto?
0: Sì,
1: no,
0: vai.
1: No.
0: Vai, vai. Good morning, forever young.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: ragazzi, non c'è bisogno di urlare. Intanto ben ritrovati su Ritmo 80, Good Morning Forever Young, è il momento della nostra zuppetta.
1: Che per caso vi siete fatti una canna?
0: No, no, assolutamente no.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno.

0: l'astratenza dell'umorismo.
1: Giovedì 16 luglio 2026, 197esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Carmelo e Carmela.
2: Ascolti questo bel messaggio in codice.

0: accadde oggi.
1: Il 16 luglio 1880 la dottoressa Emily Stowe diventa la prima donna a poter esercitare la professione medica in Canada.
2: Come mi va il raffreddore? Insomma, mo si sta guarendo, mo le medicine che... Lo sciroppo stamattina me l'ho preso, come l'ho preso alle 5 così io mi è uscito un sorto di mormo, non sa quel momo che...
0: Le frasi del cinema.
3: Suo cappotto, signore.
4: Sì, è mio. Ho la ricevuta se vuole le prove.

0: dice il saggio:
1: non confondere mai la riservatezza per indifferenza.
2: Chi sono? Voglio nome, cognome e soprannome.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: cosa abbiamo adesso?
1: Abbiamo una notizia.
0: Una notizia. E allora sigla! Eccola qua, perché noi abbiamo una sigla per tutto. Viva sempre la...
1: Viva sempre la...
0: Sigla!
1: Sigla, sigla, sigla. Allora,
0: il resto del Marchino, la notizia di oggi.
1: Allora, nel deserto australiano stanno provando da anni a vivere su Marte.
0: Ok.
1: Cioè, praticamente hanno ricreato Marte sul deserto australiano.
0: Ok, le condizioni che si possono ritrovare sul pianeta rosso.
1: Esatto, addirittura quando gli astronauti, chiamiamoli così, escono dalla base per andare a fare degli esperimenti, eccetera, eccetera, la comunicazione con la base è di 20 minuti in ritardo.
0: Cioè, ricreano proprio le condizioni come se fossero lì sopra.
1: Esatto, e hanno provato anche in delle grosse serre a coltivare qualcosa. La barbabietola, la sedanorapa e soprattutto il cavolo.
0: Il cavolo.
1: Il cavolo cresce su Marte. Cioè, quindi gli astronauti nel 2035, o quando andranno su, potranno mangiare dei grandi cavoli. Adesso, voi immaginate a casa vostra, tutti quanti nella loro vita, soprattutto a casa delle nonne. Entri a casa, apri la porta, boom! Questo odore.
0: Sono i calzini di Marchino? No! Le mutande!
1: È morto qualcuno? No!
0: È in decomposizione il gatto? No!
1: Sono i cavoli. Ho fatto i cavoli. Anche se qua c'è un broccolo, un broccolino, quello piccolo.
0: Davvero?
1: Un gas.
0: Entri con la maschera, un gusto. No, tutto bene? Se mi dai del riso.
1: Oddio, è morta la nonna. È morta la nonna l'altro giorno. No, sono i cavoli. Immaginatevi questa base su Marte. L'astronauta va fuori a raccogliere i sassi, a fare tutte le cose.
0: Tira i sassi, che cazzo faccio tutto il giorno?
1: Entra dentro. Oh, finalmente si mangia. Si toglie il casco. Una puzza di cavoli. Ma che cazzo me l'ha fatto fare? C'è neanche di apri le finestre.
0: Muori, capito?
1: Oddio, c'è uno va su Marte, sente puzza.
0: Missione fallita, perché dai, cioè veramente è possibile.
1: No, signore.
0: E che cavolo, lasciamolo dire.
1: Che cavolo. Good morning, Forever Young.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: 180 modulazione di frequenza stereo a palla. Questa è la prima ora che si chiude qua con i Marchini con la K, come molti anni fa. Tutti, che cazzo,
1: secondo me ho capito che sono gli anni 80 protagonisti in musica, ma non c'è bisogno di atteggiarsi a speaker per dire che abbiamo chiuso la seconda ora qui su Ritmo 80. Yeah. Good morning Forever Young, torna tra poco.

0: il disco di ora. Africa Bambata, Reckless, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
2: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché non me ne parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente.
3: Giorgio Meloni, guardati intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione mi avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe dimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale, e tu invece non ti scolli da quella poltrona.
1: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021, al termine della rapina del suo negozio, provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Ruggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio.
1: Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Renault.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione G.

0: senza rancore.
1: No, no, ho preso bene.
2: Non eri degno di scommetto che...
0: Scommetto che, scusa?
2: Tu ti faresti anche il mio bidet.
0: Questa sembra un po' maschilista, sì. Questa cosa.
3: Ti direi che c'hai ragione, ma per evitare gli schiamazzi, tu sei una cagacazzi. Sei geloso.

0: si chiude con
1: piuttosto ritorno dalla mia.
0: Allora, purtroppo le storie cominciano, no? Con le farfalle nello stomaco, cominciano con l'innamoramento, col fatto che accetti tutto dell'altro. Poi si arriva a un punto in cui veramente non va bene nulla e tutto viene fuori.
2: Tutto viene
0: Se
2: fuori.
0: Se tutto era microscopico, diventa macroscopico.
2: Esatto, esatto. Dopo va un po' tutto quanto a farsi fottere, diciamo così. Finisce l'amore quando finisce la passione. Ricordiamo.
0: Sì.
2: Ve lo dico io.
0: Sai qualcosa?
2: Esatto.
0: No, però come avete sentito,
2: anche quando finisce il tempo, io per esempio vado da una, cioè ho un'ora di tempo,
0: è
2: finito l'amore, poi la settimana dopo ci ritorno.
0: No, da quello stiamo parlando. Hai sentito di questa canzone che è una sorta di lettera all'altro senza rancore, come
2: no l'ha presa bene, l'hanno presa molto bene. Sono rimasti amici, come si dice. Rimaniamo amici,
0: tanto è vero che si vedono spesso
2: dal tribunale. Comunque,
0: cosa voleva dirci l'autore lanciandoci questa provocazione? Perché è una provocazione, secondo
2: me? È una provocazione perché il rapporto dopo un po' magari cambia, ok?
0: No? Voi non fatelo cambiare.
2: No, sì, ma cambia anche per forza, però voi dovete ragionare.
0: Come?
2: Che ci si affeziona anche a un cane. Quindi,
0: no, grazie per l'esempio.
2: Ci si affeziona, per dire, anche Corona, sua moglie, me lo dice sempre. Ma io quando dopo
0: dopo che la moglie di Corona mi ha fatto l'amore,
2: ma te a Corona lo ami, e lei mi fa, no, lì fumando
0: sì,
2: la sigaretta.
0: Vabbè, dai. Ok, fuori. Sì.
2: Ci si affeziona anche a un cane.
3: Ma tutto a posto?
2: Non è vero.
0: Ne parliamo fuori onda, forse tornano i marchini con la capa.
2: Moglie
0: tra
2: di Corona non fuma, non è vero.
0: Solo quello.
4: Good morning forever young
0: con Marco Corona e Martino.

0: Cause I gotta have faith.
1: C'è la frase motivazionale, Corona, sei pronto?
2: Ma perché parli così?
1: Perché la Fran ci vuole questo.
3: Martini, ciao.
2: Ciao.
3: Ci siamo?
2: Sì.
3: Ci siete?
2: Sì.
3: Eccomi con la frase motivazionale.
2: Vai. Sì.
3: Non temere la perfezione.
2: No.
3: Non la raggiungerai mai.
1: Grazie.
3: Ciao Martini.
1: Ciao.
2: Salutala.
1: Ciao Franci.
3: Ciao Martini.
4: Good morning, Forever Young.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: come va?
1: Sì, mi sono appena svegliato, ho fatto la notte.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. A proposito di lavoro, sì, ho lavorato la notte, io ho deciso di fare...
0: Cosa?
2: Di scrivere, non un libro, quello lo fanno tutti, di proporre nuove...
0: Lo fanno tutti, lo sto cominciando a scrivere anch'io.
2: Ancora, cos'è, un anno Radio DJ? Cioè, dopo 20 anni esce un anno Radio DJ, va bene.
0: Perché chiarisce tante cose, tipo perché facevo solo le pulizie.
3: Sì, no.
0: Tu scriverai per cosa?
2: Voglio proporre dei nuovi format televisivi.
0: Ah, bello, perché ho visto, come autore quindi.
2: E tu autore, per esempio,
0: contadino, c'era una parola.
2: Quella. Dopo contadino cerca moglie, dopo i contadini teenagers, dopo il convento, la caserma, il collegio e altre minchiate, arrivano i nuovi format proposti da me.
0: Da Marchino.
2: Allora, dobbiamo provare bene i titoli, però l'idea è questa di base.
0: Ok.
2: Fare cambio dell'armadio con i gatti in casa, ci sono concorrenti che devono fare il cambio dell'armadio e i gatti ci
0: sono. Ma è difficilissimo, tu tiri fuori le cose, i gatti con le zampine
2: mettono sopra, vanno nei cassetti. Così. Questo è forte, questo è per le coppie.
0: Vai.
2: Andare all'IKEA con la moglie senza litigare, senza comprare niente.
0: No.
2: Chi ce la fa vince. Mobile dall'IKEA.
0: Da montare, tra l'altro.
2: Poi questo è bello. Tu hai 2 ore di tempo.
0: Sì.
2: Ti diamo Netflix e un telecomando.
0: Ok.
2: E devi scegliere in 2 ore cosa guardare e guardarlo.
0: No,
2: è impossibile. È vero che sono bravo a fare l'autore dei testi.
0: Guarda che sono tutte prove difficili. Altro che quel nuovo tormentone delle ultime settimane. Cioè quello coreano. Come cavolo si chiama?
2: Quello delle poste.
0: Speed game.
2: No.
0: Anche quello è difficile. Io entrare con lo speed è difficile.
2: È dura, anche perché devi
0: segna,
2: lo speed game. Segna. Hai una penna. Segnare senza
0: certo
2: penna.
0: Certo che lo speed game, entrare con lo speed. Questo è più difficile. Questo non ce la fa nessuno.
4: Good morning, forever young.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Su Ritmo 80 con questa canzone siamo arrivati al termine di Good Morning Forever Young.
1: Va bene.
0: Ma chi è che adesso suona?
2: Cioè, ciao Marchini.
3: Oh, il corriere.
2: Sono il corriere.
0: Ma adesso abbiamo salutato.
2: Ho il pacco con il puzzle in 3D del T-Rex.
0: Ma chi è che lo...
2: A grandezza naturale.
0: Ma chi è che l'ha ordinato?
2: È un po' ingombrante. Dove lo appoggio?
0: Dove l'appoggia?
3: In garage.
2: Ok, va bene.
3: Grazie.
2: Ciao Marchini.
3: Ciao, l'ordinato io su Timu.
0: Sì, ma non ce l'abbiamo il garage noi.
3: Ops, ops. Good morning, good morning.
4: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984 è Flock of Seagulls. The more you live, the more you love. Dal 1988 Soul Sister, The Way to Your Heart. Dal 1986

Follici in onda nella prossima ora. E alle 9.30 RIT Parade con l'Elettrocita. RIT Parade.

0: Massimo 80 Mix Clock hai ascoltato UB40, Food for Thought e John Lennon, Mind Games.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia i franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD Elish Line. In Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo, il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Calcio, sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo e il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
2: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
2: paese. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Un mese caldissimo, quello di luglio, è una refrain che ci riserverà delle grandissime sorprese. Amici di Ritmo 80, la radio ufficiale dei Pharrell Young, un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocida e benvenuti alla nostra refrain che quest'oggi toccherà proprio il mese di luglio del 1990. Cominciamo dalla posizione numero 3, un disco prodotto in Italia ma dal respiro decisamente internazionale. Loro sono i Black Box e il motivo si chiama Everybody, Everybody.

Black Box. Saliamo quindi di una posizione in avanti, c'è una formazione che ci ha regalato sicuramente grandi soddisfazioni, e sto parlando di tutti i DJ che hanno inserito più non posso nelle loro playlist proprio questa canzone. Vi parlo dei 24/7, sono al numero 2 con I Can't Stand It No More.

I Can Stand It alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di luglio del 1990. Siamo per ascoltare la canzone numero 1 della nostra classifica. Ebbene sì, perché al vertice della Hit Parade si piazza Madonna. È il momento di cominciare a ballare con il sound di una canzone famosissima, quella

0: Quando c'è questa canzone i ballerini assumono delle pose da modelli ed è proprio questo il succo, l'essenza di questo motivo, il voguing. Era Madonna con Vogue numero uno della Hit Parade del mese di luglio del 1990. La nostra classifica termina qui e ritorna ogni giorno su Ritmo 80, la radio ufficiale di tutti i Forever Young, nessuno escluso, alle 9.30 e alle 16.30. Vi aspetto qui alla prossima classifica. Ciao a tutti dall'Elettrocida.
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1987, Rick Astley, Together Forever. Dal 1980,

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurim e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade, Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri ha approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lichlein che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva, immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: MasterCheck Novanta.
5: MasterCheck Novanta. La storia della RES con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: assaggiare?
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Giovedì 16 luglio 2026, 197esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Carmelo e Carmela.
3: Ascolti questo bel messaggio in codice.

0: succede oggi.
1: Il 16 luglio 1880 la dottoressa Emily Stowe diventa la prima donna a poter esercitare la professione medica in Canada.
2: Come mi va il raffreddore? Insomma, mo si sta guarendo, mo le medicine che... Lo sciroppo stamattina me l'ho preso, come l'ho preso alle 5 così io mi è uscito un sorto di mormo, non so quel momo che...
0: Le frasi del cinema.
3: Suo cappotto, signore.
4: Sì, è mio. Ho la ricevuta se vuole le prove.

0: dice il saggio?
1: Non confondere mai la riservatezza per indifferenza.
2: Chi sono? Voglio nome, cognome e soprannome.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: A pranzo una mamma al figlio di 16 anni. Carlo, come mai non ti vedi più con Stefano?
6: E come mai? Te ci usciresti uno che beve, fuma e se droga pure? La madre tutta orgogliosa e fa, certo che no, bello de mamma. Manco lui.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: aspetta una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1981 Earth, Wind & Fire, Let's Groove. Dal 1985 Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Dal 1986 Doctor and the Medics, Spirits in the Sky.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 11.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato F.R. Davids, Words e Giorgio Moroder. From Here to Eternity.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Pronti a partire? Ciao da Marco Greco, il vostro compagno di viaggio musicale. Insieme esploriamo le playlist estive di 80 gradi, le selezioni musicali e la selezione musicale perfetta per rendere indimenticabile la vostra.

0: grazie a tutti di averci ascoltato e seguito, grazie da Marco Greco. Se volete riascoltarci, ritmo80.it o altrimenti anche i canali social, perché no, io mi cercate, mi trovate come Marco Greco, quello con 4 O, Marco Greco, quella roba là, a meno che poi non decidano di cambiarmi l'account, ma questa è un'altra storia. Ciao.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 100%.

0: 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Now just get in. Close the door.

0: anni 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1983, The Twins, Not the Loving Kind. Just leave me be, I'm not the loving kind. Dal 1987, Say When, Save Me. Dal 1987, Simply Red, I Won't Feel Bad. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
1: Sono le 12 e 3 minuti.

0: Rock. Hai ascoltato Johnny Hates Jazz, Shadow Dreams e Crystal Waters, Gypsy Woman.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Basilda! Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci pronti per un'altra puntata di Master Check 90. Master Check. Pronti per un'altra puntata di Master Check 90, la corda sul ritmo 80 che vi aspetta tutti i giorni al mattino e alla sera.
3: Urrà!
2: Per due belle rubrichette prima di pranzo e prima di cena, mezzogiorno e 30, 19:30. Questo giro cominciamo subito con uno di quelli che ha fatto la storia della musica black, West Coast se vogliamo, che era insieme con Jazzy Jeff. Lui era il Fresh Prince in quel periodo. Sto parlando di Will Smith, principe di Bel-Air. Il tipo mi è diventato anche un attore discretamente famoso. A me piace un sacco. Qui lo apprezziamo in uno dei pochi casi dove ha unito l'aver composto e cantato una bella traccia, che poi comunque è un bellissimo remix di una famosa canzone funky degli anni 70, e aver fatto anche l'attore per il film, per cui questa traccia ha fatto da colonna sonora. Bene, spiegata anche bene. Sono sorpreso di me stesso. Cominciamo questa puntata quindi con Will Smith e questa è Man in Black dal

0: chiuso col suo collega storico di tante belle serate, di tante belle cose, insomma, nella radiofonia nazionale, soprattutto per ciò che riguarda il mondo dance. Hanno fatto storia, inutile non ammetterlo, anche perché noi siamo tutti figli di Albertino Fargente Molella. Tutti quelli che fa musica 90 sono nati in quel periodo ascoltando loro, soprattutto in Italia. In questo caso abbiamo chiuso col collega storico di Fargetta, Molella, con Revolution del 91. Abbiamo cominciato con Will Smith e Man in Black del 97, Fargetta featuring Lorna con Your Love del 93, e in quanto a chiusa Molella con Revolution del 91. Questo Mastercheck 90 finisce qua. Grazie a tutti da Cecco Corvace, grazie a Dance Jack per la parte super mixata. L'appuntamento è per la prossima, purché restiate su Ritmo 80 Forever Young. Yeah, vabbè, vado, va, ciao.
1: Mastercheck 90 con Cecco Corvace e Dennis Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1982 è Far David, Words.

0: dal 1985, Tracy Spencer, Round to Me.
1: Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale del

80 Mix O'Clock hai ascoltato Michael Jackson, Rock With You e Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in dub a Roma e Latina.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, Love People, Not Labels.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ballatissimi, ballatissimi, non ricordo chi, ma di cosa si tratta? Non lo so, ok, dai, scopriamolo insieme.
1: Ballatissimi.
0: Scherzo, dai, ballatissimi, il programma del pomeriggio di Ritmo 80 tra le 14 e le 15 con i dischi da ballare più belli di sempre. E visto che sono qua vi devo anche salutare, sono Sabino Pastore, ciao a tutti, Davide Ferrarini dall'altra parte per suonare i dischi.

il fatto che The Summer is Magic è indubbio, nel senso che nessuno può dubitare del fatto che l'estate sia un periodo magico. Voi vi divertite, siete in giro, magari siete in vacanza, fate quello che vi pare, che desiderate di più. Il fatto che il disco di Play Haiti, uscito d'estate, abbia fatto un po' epoca in quella stagione, appunto, è altrettanto chiaro, perché insomma un disco fatto per essere ballato d'estate, magari in spiaggia. Play Haiti, The Summer is Magic, ora Rock and Cattle, All Right.

Siete nel pomeriggio di Ritmo 80. Io vi devo fare una confessione, più volte l'ho fatta in tutti questi anni. Quando ascoltavo per la prima volta questo disco, io dissi: è bellissimo. A me mi è piaciuto per tutto il periodo in cui l'abbiamo suonato. E devo dire, quando lo ascoltiamo mi piace ancora. Anche se riflettevamo con Ferrarini sul fatto che in effetti potevano mixarlo anche meglio, nel senso che la cassa praticamente è inesistente. Però si può fare qualcosa con i mega strumenti che abbiamo oggi a disposizione qui a Ritmo 80. Era Nina, I'm So Excited. Ora Brothers in Rhythm, bellissima, si chiama Such a Good

Ogni tanto torna questo che è un disco che io definisco saltellante, il disco di Ingrid, che si chiamerà Ingrid ma c'è il trattino, quindi va bene lo stesso, si chiama Tu e Fu Tu. Questo è il pomeriggio di Ritmo 80, i ballatissimi 388-6576-123, fatevi sentire, noi aspettiamo i vostri messaggi e adesso Press Catch.

Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

quasi ipnotico questo ba ba ba ba ba che è sotto il disco di Martin Solveig che si chiama Hello e che ha funzionato per, devo dire, un discreto periodo di tempo in discoteca e non solo. Hello, Martin Solveig.

0: tesoro è il disco di Wakefield. Se l'avete ballato con i passi del balletto che si faceva nel 94, vuol dire che primo c'eravate davvero, secondo che avete un'ottima memoria. Saturday Night, e domani torniamo con i ballatissimi, sempre alle 14. Voi restate con Ritmo 80. A domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1986 Madonna, la Isla Bonita.

1989, Kylie Minogue, Never Too Late. Dal 1985, Martinelli, Cenerentola.

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15 e 4.

0: disco di ora. Blondie, Rapture, un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
4: Disco Fever.
3: Disco Fever, la febbre della disco music anni 70.
4: Dance with 70 on Ritmo 80. Disco Fever.
3: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: il disco di ora. Pet Shop Boys, Domino Dancing. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualo Longa Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo al processo per il crollo del Ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. IPM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica.
2: E passiamo alle news regionali. E siamo in Puglia, apriamo con la cronaca. Stefano Giancani, operaio di 43 anni di Monteroni in provincia di Lecce, è ricoverato da 2 settimane in prognosi riservata dopo un violento pestaggio avvenuto in una stazione di servizio. L'aggressione sarebbe nata da un divario stradale. Secondo l'aggressore, la vittima aveva percorso contromano una strada senza unico, mettendo a rischio i suoi figli. Le telecamere mostrano l'uomo colpire il 43enne alle spalle con pugni e calci, lasciandolo a terra senza prestare soccorso. Il 42enne si è poi costituito, ha chiesto scusa ed è stato denunciato per lesioni gravissime. La famiglia della vittima, però, chiede che venga contestato il tentato omicidio. E restiamo in Puglia, ci spostiamo a Biceglie, nel Nord Barese. Paura nella notte per il tentato assalto al bancomat di una filiale dei Monte dei Paschi di Siena. Intorno alle 3, almeno 4 malviventi hanno fatto esplodere lo sportello ATM utilizzando la tecnica della marmotta, con 2 forti detonazioni avvertite in gran parte della città. L'obiettivo era impossessarsi del denaro, ma il colpo è fallito e la banda è fuggita a bordo di un'auto di grossa cilindrata, senza portar via alcun bottino. Le esplosioni hanno però distrutto il locale del bancomat e causato ingenti danni alla filiale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, artificieri e investigatori scientifici per mettere in sicurezza l'area ed effettuare i rilievi. Nessuna persona è rimasta ferita mentre proseguono le indagini per identificare i responsabili e quantificare i danni. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey, Spagna-Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Mac Check 90.
0: Mr. Check 90. La storia della dance con Checco Corvasce e Dennis Jack. Master Check 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Master Check.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Benvenuti ad un altro appuntamento con la nostra Ritmo Parade. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Sono pronto a dirvi che quest'oggi ci occuperemo del mese di luglio del 1986. Cominciamo subito quindi con la posizione numero 3 occupata da Tom Hooker, e il motivo è quello intitolato Looking for Love.

cantante tra i più famosi degli anni 80. Lui è Tom Hooker, il motivo è quello che si chiama Looking for Love. La nostra classifica relativa al mese di luglio del 1986 continua. Siamo in seconda posizione dove incontriamo Samantha Fox e il motivo che si chiama Touch Me.

La prosperosa Samantha Fox e Touch Me When I Feel Your Body si piazza alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade, quella del mese di luglio del 1986. C'è una dolce fanciulla che invece occupa la vetta della nostra classifica, prodotta dal nome tutelare della musica anni 80. Incontriamo al numero 1 della nostra Hit Parade Tracy Spencer e siamo pronti ovviamente a ballare il suo grande successo, quello intitolato Run To Me.

0: Arrangio mi per Tracy Spencer a detenere il primato della Riff Parade del mese di luglio del 1986. La nostra Riff Parade si conclude quindi così, ma ritorna in due appuntamenti assolutamente da non perdere: quello delle 9.30 al mattino e quello del pomeriggio esattamente alle 16.30. Un saluto a tutti quanti, Forever Young dalle Le Procida, vi aspetto qui alla prossima classifica. Ciao a tutti!
1: Riff Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: Mix Clock, hai ascoltato Michael Cretu, Gambit e Zucchero con le mani.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ciao da Marco Greco. Ecco, insomma, pronti per questo viaggio emozionante attraverso le playlist estive di 80 gradi. La musica che ti fa rivivere

eclettica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1983, Frank Stallone, Far From Over. Dal 1980

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
1: No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezzo alla sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo. Dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede e sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Ritmo 80, sempre in forma. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Da mezzanotte alle 4, nei weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever. Disco Fever. Come back tomorrow on ritmo 80. Alla selezione il maestro Pachimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1987, The Cure, Just Like Heaven. Dal 1981, Kim Carnes, Bad Baby's Eyes. Dal 1984, Duran Duran, White Boys. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Mastercheck 90 con Checco

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Weather Girls, It's Raining Men e Loretta Goggi, Maledetta Primavera.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: ready. Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Mastercheck.
0: Mastercheck 90, l'enciclopedia della dance.
2: Pronti per un altro Mastercheck 90 su Ritmo 80? La versione corta parte subito, ne ascolteremo tre senza interruzione, no, perché ho senso, oggettivamente ho senso. Vabbè, cominciamo subito con Raul Orellana con The Real Wild Heart.

0: Era Raul Orellana con Real Wild Wild Wild House.
1: Ho messo un altro wild wild wild wild wild wild.
0: Era Raul Orellana con The Real Wild House dall'89. Adesso arriva una roba piuttosto cantata che conosco molto bene. Non era un pezzo che mi faceva impazzire, io poi le robe troppo serene, tranquille, troppo cantate. In quel periodo noi eravamo piuttosto incazzati come delle bestie. Io e te, roba che ci salutavamo in radio. Ciao Daniele, ciao testata. Noi ci addormentavamo con Stormy in quel periodo, capito? Buonanotte. Ascoltiamola, va One Way con Carnival da 95. Bella, ma no.

0: Abbiamo chiuso con Essex Fresh, con Them from Essex Fresh. Fai lo spray? Vabbè. Dall'88, bella, bella, bella. Abbiamo chiuso con questa bella roba, insomma, un po' alternativa anche per il periodo, piuttosto American style, va bene. Grazie a tutti per averci ascoltato, numerosi. È stata bella anche sta puntata. Ciao, bello, ciao. State a cuore, raccomando.
1: Master Check 90. Master Check. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi. Quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una bolla di caldo africano verso il culmine proprio in queste giornate sull'Italia, l'espansione massima sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, quindi avremo temperature molto calde soprattutto con l'avanzare dei giorni in prossimità del weekend. Tra venerdì, sabato e domenica si toccheranno i 43 gradi su parte del sud, soprattutto sulla Sardegna, 40 gradi invece al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata, soglia dei 40 gradi che si potrà raggiungere anche al centro con una moderata flessione, mentre in previsione del weekend al nord le temperature torneranno a salire e si riporteranno su valori ancora molto caldi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
4: hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta.
4: Quella in valigia ha un buco.
3: OVS, love people, not labels.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
5: Dall'arena di Ritmo 80 parte il Festival Mar. Oggi tutti i successi dell'estate del 1997 mixati da Davide Ferrarini. Partiamo con il beat basso, con I Believe. Vai.

Sul palco, in spiaggia di Ritmo 80, suona il Festival Mar. Oggi tutti i dischi più suonati e anche più registrati sulle cassettine dell'estate del 1997. Il prossimo arriva direttamente da Hollywood, con Man in Black, Will Smith.

0: dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1997, suonata da Davide Ferrarini.
1: Sì, sì, è l'estate.
2: È vero.
1: È bello, è bravissimo.
2: È vero.
1: Come

0: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Sei al Festival Mar di Ritmo 80 ed è pronta sul nostro palco. Con Free Ultra Natale.

avete il telefonino? No, poi non lo so che siete belli stretti. Ok, non riuscite a telefonare, però sicuramente riuscirete a ballare, anche se siete stretti, perché la prossima è una hit discoteca. Io direi che in questo momento è veramente la numero uno.

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Festival Mar su Ritmo 80. Rientriamo alla grande qui al Festival Mar di Ritmo 80 ed è già pronta sul nostro palco con il Talis

dirette, ma intanto le canzonette che lanciamo noi vanno a finire sulle pagine dei giornali più rappresentativi. Di questa cantante che vi sto per presentare se n'è occupato l'Espresso, addirittura Max di questo mese ha dedicato un grandissimo inserto. Tutti

presentare il vincitore, il più canticchiato, il più suonato dai jukebox e dalle radio, il più presente negli stereo delle macchine dell'estate del 1997, con I'll Be Missing You, Puff Daddy! Notorious, they got

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco
2: Disco Mix.
0: In console, Disco Mix.
3: Beppe e Materei.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Rock Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, Love People, Not Labels.

0: il mixato più lungo d'Italia.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console, Disco Mix.
1: Davide Ferrarini.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Enrico Corbace e Dennis Jack. MasterChef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
1: MasterChef. Non esistevano le chiavette USB. I disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: This is Jam Hot.
1: Da mezzanotte alle 4, in weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Fly

0: condivide il suo flight case su Ritmo 80.
1: Party people, can you get funky?

0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
1: Ritmo 80, basta la parola.
2: Ciao da Ritmo 80.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nei weekend alle 20
3: in versione extended full show.
0: Masterchef. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo.